0: Roma, Roma, ma, gaga, ulala, what you be romance?
1: Vive tu verano con Vive Radio.